Sir, buongiorno. Signore, buongiorno. Una buona domenica, una buona festa di San Roque. Sono qua a casa. Anche a medio per recuperarmi qua. Ho fatto due cirurgie di un dia solo. Buongiorno. Avevo fatto un anno in giro, adesso che non ho fatto neanche due. Sono qua a recuperarmi, grazie a Dio mi ho scampato di qui. Sto qua a casa, buongiorno. E da qua un pochettino, ma non è che nessuna buona là. Mora la Virginella. Buongiorno a tutti quanti italiani che mi ascoltano il programma Ricordi d'Italia e anche a quelli che non sono italiani che mi ascoltano il programma. Buongiorno e una buona domenica.